0: Minya marema. Wanganachino lo chimangambe tino yalo.
1: Radio Moto Buti.